0: camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 24 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Potreste essere a una svolta molto importante della vostra vita professionale, ma dovete muovervi con cautela perché la situazione è molto delicata. Toro, preparatevi a riempire il carnet degli impegni mondani e a trascorrere una giornata con l'umore in ascesa. Professionalmente siete lanciatissimi con nuove opportunità. Gemelli, nel lavoro non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se valeva veramente la pena. Cancro, vi sentite piuttosto irrequieti in questi giorni, spesso siete addirittura insofferenti. I piccoli contrattempi, i disguidi, anche le più lievi incomprensioni con il partner vi mettono di cattivo umore. Leone, la giornata si annuncia impegnativa, ma per fortuna non è certo la fatica che può spaventarvi. La vostra abilità e il vostro senso del dovere sapranno prevalere contro ogni avversità. Vergine, tutto sta procedendo per il verso giusto, in special modo la vita affettiva. Ciò che farete insieme a chi amate avrà un gusto speciale oggi. Bilancia, non è un momento molto produttivo almeno sul piano materiale. Potreste dunque rendere un po' meno sul lavoro, forse a causa anche della scarsa motivazione. Scorpione, potete allargare i vostri orizzonti professionali e finanziari e pensare in grande. Tutti i progetti che avete elaborato in questo periodo potranno essere coronati da successo. Sagittario, gli astri vi riservano privilegi, portano novità, occasioni brillanti, entrate di denaro sostanziose. Se siete in coppia, vivrete l'amore come magica miscela di passione erotica. Capricorno, giornata decisamente positiva. Nel lavoro le carte che avete in mano sono buone. Giocate dunque la partita con accortezza e rilanciate pure. Acquario, oggi potreste risentire una persona che non sentite da un po'. Non fatevi prendere dall'entusiasmo, questa persona potrebbe nascondere un interesse preciso nel volervi riavvicinare. Pesci, servono i preparativi per le prossime vacanze. Riuscirete a sbrigare le faccende che normalmente impegnano in questa fase senza avvertirne il peso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

eccomi, ci sono pronta a tenervi compagnia in questo inizio mattina. È prestissimo, lo so, diamoci il tempo di prenderci anche un caffè insieme, di svegliarci insieme con le nostre belle canzoni d'amore. Mercoledì 24 giugno, fa già caldo anche a quest'ora, non so voi, il caldo è arrivato proprio con prepotenza in queste ultime giornate. Monia Braga con voi a darvi il buongiorno fino alle 9, salutiamo anche Simone Serpone che si occupa della parte tecnica e iniziamo subito con Johnny Dorelli, Love in Portofino, e tra poco anche Roberto Carlos, Frammenti.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ancora buona giornata, mercoledì 24 giugno, Monia Braga con voi. È il momento di condividere i vostri buongiornissimo caffè. 331 240 78 78, se siete svegli e attivi, aspetto i vostri messaggi come sempre. Tra poco Mina, devi dirmi di sì, subito invece Renato Zero con Amico.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Come sempre a quest'ora andiamo un po' a scoprire questa giornata. È mercoledì 24 giugno, oggi si festeggiano diversi santi, è San Romualdo, è San Eros e Fratelli e anche la natività di San Giovanni Battista Profeta. Per quanto riguarda i fatti accaduti in questa giornata, nel 1910 veniva fondata l'Alfa Romeo, che è una casa automobilistica italiana specializzata in vetture sportive. Chi è una Alfista lo è nel cuore e lo è per sempre, giustamente. Nel 1901 ci fu la primissima mostra di Pablo Picasso, grandissimo pittore, artista, un talento pazzesco che a me piace particolarmente. E nel 1497, attenzione, perché Vespucci sbarcava in America. Giornata importante, quella del 24 giugno. Proseguiamo con le nostre belle canzoni d'amore. Arriva Patti Pravo con Se perdo te. E tra poco anche Lucio Dalla.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può affidare.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Denza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia moglie. Ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco,

0: Ciao Romantica Radio, mi fai ritornare giovane, rivivo tanti momenti e finalmente posso cantare a squarciagola a memoria tutte le canzoni, perché io solo quelle conosco, solo quelle lì.
1: Ciao Romantica Radio, sono Norma d'Avellino, sono 3 anni che vi seguo ininterrottamente, notte e giorno, ma su tutti i dispositivi. Grazie, non vi lascerò mai più.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Ci avviciniamo alla chiusura di questa seconda ora insieme, ma ne abbiamo tre a disposizione. Fino alle 9, come sempre, ci sono io a tenervi compagnia su Romantica Radio. Potete seguirci anche in televisione, lo sapete, canale 788 Campania, Lazio, Calabria, ma tra l'altro sia sulla nostra app che sul sito romanticaradio.it potete far partire anche Romantica TV. Arrivano Giulia e Giulia adesso con una storia d'amore, tra poco anche Christian.

0: L'appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore. Se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 24 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Potreste essere a una svolta molto importante della vostra vita professionale, ma dovete muovervi con cautela perché la situazione è molto delicata. Toro, preparatevi a riempire il carnet degli impegni mondani e a trascorrere una giornata con l'umore in ascesa. Professionalmente siete lanciatissimi con nuove opportunità. Gemelli, nel lavoro non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se valeva veramente la pena. Cancro, vi sentite piuttosto irrequieti in questi giorni, spesso siete addirittura insofferenti. I piccoli contrattempi, i disguidi, anche le più lievi incomprensioni con il partner vi mettono di cattivo umore. Leone, la giornata si annuncia impegnativa, ma per fortuna non è certo la fatica che può spaventarvi. La vostra abilità e il vostro senso del dovere sapranno prevalere contro ogni avversità. Vergine, tutto sta procedendo per il verso giusto, in special modo la vita affettiva. Ciò che farete insieme a chi amate avrà un gusto speciale oggi. Bilancia, non è un momento molto produttivo almeno sul piano materiale. Potreste dunque rendere un po' meno sul lavoro, forse a causa anche della scarsa motivazione. Scorpione, potete allargare i vostri orizzonti professionali e finanziari e pensare in grande. Tutti i progetti che avete elaborato in questo periodo potranno essere coronati da successo. Sagittario, gli astri vi riservano privilegi, portano novità, occasioni brillanti, entrate di denaro sostanziose. Se siete in coppia, vivrete l'amore come magica miscela di passione erotica. Capricorno, giornata decisamente positiva. Nel lavoro le carte che avete in mano sono buone, giocate dunque la partita con accortezza e rilanciate pure. Acquario, oggi potreste risentire una persona che non sentite da un po'. Non fatevi prendere dall'entusiasmo, questa persona potrebbe nascondere un interesse preciso nel volervi riavvicinare. Pesci, servono i preparativi per le prossime vacanze. Riuscirete a sbrigare le faccende che normalmente impegnano in questa fase senza avvertirne il peso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Abbiamo chiuso l'ora precedente con l'oroscopo e adesso apriamo l'ultima ora in mia compagnia, tra poco anche con un bel momento che vi dà la possibilità di ricevere un bel gadget romantico, cioè la nostra calamita. Quindi questo tra poco, Intanto Dionne Warwick, apriamo così questa nuova ora con All the Love in the World e tra poco Loretta Goggi con Dispari.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Perché scegliere BCC di Acquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Eh sì, bisogna essere veloci e contenti per ricevere l'omaggio di Romantica Radio. Basta davvero un attimo, scrivi subito la parola romantica con il tuo nome e da dove ci scrivi, da dove ci ascolti, al 331 240 78 78, perché solo il più veloce riceverà la nostra iconica calamita.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta l'Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Un incendio divampato in tarda serata a Colle Pardo nel Frusinate è costato la vita a una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile, dove la donna risiedeva da sola. I senatori americani hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto. Un voto simbolico che però fa infuriare Donald Trump. Una risoluzione insensata e insignificante. La Deutsche Bahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutta la Germania a causa di un problema tecnico, a quanto pare determinato da gravi interferenze nel sistema radio. Lo ha riferito il portavoce dell'azienda ferroviaria tedesca, spiegando che lo stop ha interessato tutto il territorio della Repubblica Federale. I mondiali di calcio, ora la Croazia conquista la prima vittoria superando il Panama per 1-0. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. La Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Ci siamo ascoltati la redazione con le news dall'Italia e dal mondo qui su Romantica Radio. Tra poco la rubrica La mia banda suona il rock alla scoperta dei Genesis, questo tra pochissimo. Intanto c'è Jimmy Fontana su Romantica Radio con Il Mondo. Io direi di alzare il volume e far partire il momento karaoke, perché questa è da cantare tutta. E tra poco anche Gilberto Sullivan con Claire.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ci sono frasi che sembrano cantare.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Genesis, formatisi nel 1967 alla Charterhouse School da Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford e Anthony Phillips, sono stati pilastri del progressive rock. Celebri per teatralità e complessi arrangiamenti, si sono evoluti in un trio pop rock di successo globale negli anni '80, con Phil Collins alla voce, Banks e Rutherford. Nati come band scolastica, firmano con Jonathan King e pubblicano From Genesis to Revelation nel 1969. Dopo il parziale insuccesso, passano alla Charisma Records e pubblicano Trespass nel 1970, ma la svolta avviene dopo l'arrivo di Phil Collins e Steve Hackett, con capolavori come Nursery Crime, Foxtrot e Selling England by the Pound, caratterizzati da lunghe suite, testi fiabeschi e la presenza scenica di Peter Gabriel.

0: Nel 1975 arriva una nuova svolta. Peter Gabriel lascia e Phil Collins diventa il cantante, portando a nuovi successi, a conferma della solidità del gruppo nonostante la perdita del frontman originale. Come trio virano verso un sound più accessibile e radiofonico, conquistando negli anni 80 le classifiche mondiali.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: romantica, la radio della vita mia.
1: Ciao Romantica Radio, Domenico da Los Angeles.
2: Un abbraccio a tutti da Giorgio Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Siete meravigliosi e fantastici. Tutti buon ascolto sulla più grande radio d'Italia, Romantica Radio.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
4: Siamo già arrivati al momento dei saluti, io vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto anche domattina. La nostra giornata prosegue ovviamente con Ornella Rauccio che sarà con voi tra pochissimo. Giusto il tempo di ascoltarci Lucio Battisti con Amarsi un po', canzone bellissima, e subito Raff con Due. Un bacio, domani a Braga, buona giornata e a domattina. Ciao!

0: Jerry Calapper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: sole.
1: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

E si parte anche questa mattina su Romantica Radio. Buongiorno, buon mercoledì 24 giugno. Grazie ancora a Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Come sempre, come tutti i giorni, si fa delle fantastiche levatacce. E da questo momento invece fino a mezzogiorno starete con Ornella Rauccio. Grazie anticipatamente a Simone Serpone che è in regia. Grazie anticipatamente a tutti quelli che scriveranno e già lo stanno facendo al 331 240 78 78. Vi aspetto, come sempre siete i benvenuti e lo siete anche al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. benvenuta anche la nostra musica romantica. E allora avremo tra poco Francesco Calabrese con Se ti va, subito una canzone che vinse il Festival Bar del 72, grandi firme Bruno Lauzi, Michelangelo La Bionda, Dario Baldambembo, per la più grande di tutte Mia Martini, La prima è Piccolo Uomo.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Va ora in onda a tutto swing, il ritmo più elegante della musica.
3: Ma dimmi qua.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Anche questa mattina non ci facciamo mancare l'appuntamento con A Tutto Swing, appena vissuto insieme ne tornerà anche un altro più tardi, quindi abbiamo possibilità sempre di godere di questo spazio e intanto godiamo anche dei nostri viaggi del tempo. E allora andiamo a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 24 di giugno 1789, nasce uno scrittore, poeta e patriota strafamoso, Silvio Pellico. Ricordi scolastici con Le mie prigioni, ricordi sistematicamente rimossi dalla maggior parte di noi. No, qualcuno c'è che per fortuna ancora ricorda. Ricordiamo sicuramente la musica, le nostre canzoni romantiche. Allora tra poco torniamo al 1973 con una canzone scritta da Roberto ed Erasmo Carlos, il testo italiano ancora una volta torna alla firma grande di Bruno Lauzi, per Dettagli affidato alla voce indimenticabile di Ornella Vanoni. E subito c'è Notte senza di te di Sandro Giacobbi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Come sempre anche questa mattina abbiamo un paio di eventi particolari da rivivere perché accaduti proprio in questa data, il 24 di giugno. E allora andiamo già a rivivere il primo. Bisogna tornare in questo caso all'anno 1916, quando Mary Pickford diventa la prima stella del cinema a ottenere un contratto da $1 milione. Lei era, qualcuno lo ricorderà, la fidanzatina d'America, una delle più grandi attrici del cinema muto. Ma pensate all'enormità della cifra. 1916, quanto valeva allora $1 milione? Compenso da paura proprio. Va bene, no, non spaventiamoci, rilassiamoci con la nostra musica. E tra poco ci sarà Gianni Morandi con Se non avessi più te. Subito torniamo al 1975, una canzone ispirata da una precedente del 72 dei Sutherland Brothers per Rod Stewart. Questa è Sailing.

0: 878 sa di felicità.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

è un incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò.

casa mia, quando vuoi, delle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto.

0: Romantica Radio. Che dirvi? Siete unici e fantastici. Continuate così. Anna da Nocera Inferiore.
1: Romantica, una radio meravigliosa che fa sognare grandi e piccoli. Chi l'ascolta non la lascerà mai più.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

chiamare al vostro telefono, ma prima aspettate un attimo, ascoltate le istruzioni per l'uso dello spazio Veloci e Contenti, perché ci vuole un attimo davvero. Bisogna scrivere romantica con nome e città al nostro numero 331 240 78 78. Come sempre vi raccomando, solo il primo, solo il più veloce riceverà la nostra desideratissima calamita. E allora questo è il momento. 331 240 78 78, via ai messaggi.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Di nuovo insieme per aprire un'altra ora che sarà anche quella che ci porterà a mezzogiorno, quindi al momento poi dei saluti e di cedere il passo a Marco Tre. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, restate sempre con noi. È il momento di salutare ancora qualcuno tra i tanti che scrivono al 331 240 78 78. Grazie a tutti. In questo caso sono particolarmente fiera e orgogliona orgogliosa davvero di salutare e ringraziare Mario da Tolosa in Francia, che scrive: grazie a tutto lo staff di Romantica Radio, ho un pezzo di Italia in Francia e non è poco. Ma sai che non è poco avere te e tanti amici che ci ascoltano da tante parti del mondo. E lì come ci chiamano? Romantica? Romantica Radio? Allora facci conoscere ovunque e grazie davvero, ti dedichiamo le prossime canzoni. Stiamo per ritrovare Marco Masini dal 1990 con Vai con lui e subito Piero Ciampi con L'amore è tutto qui.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
7: Sono tre parole

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ci piace giocare anche con la musica, lo facciamo spesso e volentieri con queste collection che vi dedichiamo, in questo caso A Tutto Swing. Non so se ai reali inglesi piaccia giocare al Monopoli, ma in ogni caso non possono farlo. E voi direte, ma perché? Sì, perché c'è stato il divieto da parte della regina Elisabetta a suo tempo di giocare appunto a questo gioco da tavolo, perché considerato tra le altre cose vizioso, sconveniente, e insomma i bambini di casa reale non hanno mai potuto giocare al Monopoli, forse perché c'era di mezzo gli acquisti, le vendite, il denaro. E vabbè, ma ragazzi, gli scandali delle case reali non si sono limitati solo a quello nei secoli, pensiamoci un po'. Va bene, e lasciamo stare in questo momento, ascoltiamo la musica, torniamo al 74 con Wes e Il Dottore, testo italiano di Bruno Lauzi. Subito c'è Il Sole Canta di Orlando Johnson.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Se siete appassionati di Romantica Radio e magari di qualche artista o gruppo in particolare, il consiglio è sempre lo stesso. Iscrivetevi al canale YouTube di Romantica Radio e fate una cosa, attivate anche la campanella delle notifiche, così sarete informati su qualunque novità e produzione editoriale che arrivi. E ogni volta ci sono nuove splendide collection realizzate dal nostro Benny Ronca, quindi vale davvero la pena di iscriversi al canale YouTube di Romantica Radio. Non dimenticate di farlo, magari proprio in questo momento. Intanto ascoltiamo Marcella Bella dal 76 con Impazzire ti farò e prima ancora subito arriva Ricky Maiocchi, la prossima è C'è chi spera.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellavate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ci tenete compagnia veramente con piacere.
1: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Anche stamattina siamo quasi al momento dei saluti, ma prima ascolteremo i Nomadi dal 73 con Un giorno insieme e prima ancora Drupi con Regalami un sorriso. A proposito, tutto gli si può dire, ma devo dire che uno che arriva ogni giorno col sorriso ha 72 denti, ma forse ne ha anche 144, non lo so quanti ne ha. E Marco Tre che sarà con voi come al solito da mezzogiorno fino alle 15. E come sempre da Ornella Rauccio, grazie, un abbraccio a tutti voi, sono riconoscente davvero per la pazienza e per l'ascolto che ogni giorno mi regalate. Spero si rinnovi anche domattina e sempre dalle 9 a

0: mezzogiorno qui su Romantica Radio. Grazie, ciao. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

8 sa di felicità. Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

come dice la sigla, fino alle ore 15 insieme a Marco Tre. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi è mercoledì 24 giugno 2026. Come state? Prosegue bene la giornata? L'avete conclusa poco fa con Ornella Rauccio, adesso la riprendete col sottoscritto fino alle ore 15. Abbiamo Bobby Solo con Ti guarderò nel cuore, mentre Simone Serpone, che ha la parte tecnica, manda in onda Zucchero con Stiamo insieme.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

anni passati con la nostra musica England Dan con Just Tell Me You Love Me, che ascolteremo tra un po', ma subito abbiamo Riccardo Fogli con questo pezzo che praticamente vinse a suo tempo il Festival Bar e la Vela d'Oro nel 1981, e dovete sapere che racconta di sensazioni intime, una storia attraverso situazioni reali della vita di tutti i giorni. Sto parlando di Malinconia, e che fece anche da apripista al Festival di Sanremo dell'anno dopo, del 1982, dove vinse poi con Storie di tutti i giorni. Vi lascio ascoltare appunto Riccardo Fogli con Malinconia.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, l'ex primo cittadino di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione a seguito della condanna per traffico di influenze per abuso d'ufficio. Ho fatto un anno e mezzo da innocente, non dovevo stare qua, ha dichiarato Alemanno all'uscita dal carcere. Oggi l'incontro con il generale Roberto Vannacci. Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato subito affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili. Donald Trump attacca il Congresso dopo l'approvazione da parte del Senato di una risoluzione che chiede la cessazione delle operazioni militari contro l'Iran senza una preventiva autorizzazione parlamentare. Il presidente americano ha definito il voto, passato con 50 sì e 48 no, inopportuno e privo di significato. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri erano 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Il calcio, il Chelsea è vicino a chiudere per Marco Palestra. Nonostante l'incontro tra i nerazzurri e l'agente del giocatore Lucci, al quale è stata formalizzata l'offerta da 2,5 milioni a stagione, c'è il sorpasso dei Blues che hanno offerto il doppio al ragazzo e una percentuale sulla futura rivendita all'Atalanta. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie quindi alla nostra redazione giornalistica. Più tardi li ritroveremo con Lucio Belmonte intorno alle 15:30 e più tardi ascolterete anche La mia banda suona il rock. Oggi protagonisti principali sono gli U2, ma le nostre trasmissioni si possono riascoltare in podcast, quindi le nostre rubriche su romanticaradio.it, andando proprio nella sezione dedicata. Lucio Dalla con La casa in riva al mare lo ascolteremo tra un po', ma subito c'è Fabio Concato e la sua dolcezza in Ritrovarti qui.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: Ci spostiamo in Irlanda negli anni 70 per parlare degli U2, una delle rock band più influenti al mondo. Nel 1976 il batterista Larry Mullen Jr. affisse un annuncio nella bacheca della Mount Temple School di Dublino, cercando musicisti per una nuova band. Risposero Paul Hewson, Bono, David Evans, The Edge, Adam Clayton e altri. Il gruppo si stabilizzò da allora con i quattro membri attuali: Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Dopo vari nomi, feedback, hype, scelsero U2 nel 1978, suggerito da Steve Averill, ispirandosi agli aerei spia americani. Da subito si distinsero per un sound molto identificativo, i testi impegnati socialmente e le spettacolari esibizioni dal vivo. Nel 1980 pubblicarono l'album di debutto Boy, seguito da October e War, quest'ultimo contenente la celebre hit Sunday Bloody Sunday.

0: Unforgettable Fire iniziarono a collaborare con Brian Eno e Daniel Lanois, definendo un sound più atmosferico, fino ad arrivare al 1987, l'anno di The Joshua Tree, un album che li consacra superstar globali, vincitore di Grammy e ricco di successi come With or Without You e Where the Streets Have No Name. Nel 1991 Acton Baby segna una svolta radicale, introducendo suoni industriali e dance, consolidando la loro capacità di evolversi. Tra gli anni 90 e 2000 gli U2 hanno rivoluzionato gli spettacoli dal vivo, con tour imponenti, ma anche attività sociali di grande rilievo. In particolare Bono si è distinto come attivista per i diritti umani e la lotta alla povertà, diventando una figura pubblica di rilievo internazionale. Gli U2 continuano a pubblicare musica e a fare tour, mantenendo un posto di primo piano nella storia del rock.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: romantica. Mamma, quanto ti voglio bene, non lo puoi immaginare quanto. Io la mattina non faccio altro, sento la tua musica, mi stai vicino tutta la giornata. Buona giornata anche a te.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela Di Melito di Napoli, uno speciale saluto a tutto lo staff di Romantica Radio, con te e sempre con te. Bacioni, ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Pensavate che una delle strade più lunghe al mondo, la Route 66, avesse avuto il record? Ebbene no, c'è la Panamericana, ma di questo ne parlerò tra un po'. Il tempo di ascoltarci i prossimi due pezzi, Pacifico e Gianna Nannini con Tu che sei parte di me, ma subito ascoltiamo Caterina Caselli con Il Carnevale.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siamo arrivati al momento dei saluti, abbiamo Monique da Roma. Oui, tu sei francese, Monique? Oppure ti chiami Monica e vuoi trasformare questo tuo nome? Beh, non lo sapremo mai, E poi salutiamo chi scrive a marco@romanticaradio.it. Ciro da Bagnoli, vi seguo sempre in auto perché lavoro con Arpac, quindi a Salerno mi sono innamorato di Romantica Radio, vi seguo in ogni città. Alessandro da Arese, vi ho scoperti tramite il DAB, ieri mi hai fatto sorridere quando hai parlato del San Carlone, dove si può entrare all'interno. Io che viaggio sempre, mi piacerebbe entrarci, non l'ho mai fatto e che vivo qui ad Arese. Va bene, insomma, caro Alessandro, ci sarà sicuramente qualche altra occasione. Adesso vi lascio con Demis Rousseau in We Shall Dance e subito Laura Luca, Mare.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ne parlavamo prima, immaginate l'intera lunghezza dell'Italia. Ecco, poi moltiplicatela per 20 volte, così avrete più o meno la progressione della strada più estesa del pianeta, l'incredibile via di comunicazione che parte dall'Alaska e termina nella Terra del Fuoco. Eh sì, si chiama la Panamericana e per completarla servono mesi, in alcuni casi una vera e propria fase della vita. La Panamericana, come suggerisce il nome, è un percorso che attraversa il continente americano da un'estremità all'altra, raggiungendo l'incredibile lunghezza, aprite bene le orecchie, di 30.000 chilometri. Mamma mia, non basta una vita per seguirla tutta per intero. Adesso vi lascio con Polanca, Ogni giorno, e subito Roberto Soffici, All'improvviso l'incoscienza.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

cosa c'è di più della panamericana? C'è veloci e contenti. Allora, un attimo, scrivere su WhatsApp al numero 331-240-7878 la parola romantica, mi raccomando, col T9, non vi sbagliate, e il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, e potreste essere voi i possessori della nostra calamita, iconica calamita. Che aspettate quindi al 331-240-7878? Vi aspetto in veloci e contenti.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, lavoro al computer tutto il giorno e sento a voi come sottofondo, siete fantastici, grazie per tutto questo.
1: È vero, Romantica è il dolce antidoto ad ogni tipo di stress. Riequilibria le emozioni, il sentire soffocato dalle cose e da aspetti da affrontare quotidianamente. Grazie, Romantica.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Vi parlavo prima della Panamericana, questa strada lunga 30.000 chilometri. Il nostro Simone Serpone se la farebbe direttamente a piedi, pur di non venire qui nella sala dei bottoni dall'altra parte a fare la regia al sottoscritto. E lo so, questo ti meriti, rimanere qui. Adesso vi lascio con la nostra musica. Abbiamo i Ricchi e Poveri con Mi innamoro di te, subito dopo Antonello Venditti in Buona Domenica. È anche un po' prestino visto che siamo a mercoledì. Buon ascolto, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

0: 1878 sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Oggi alle 21 insieme a Roberto Malvagia parliamo ancora di estate, parliamo di vacanze, bene sì, dal villaggio turistico alla crociera, buffet, animazione, cabine, ponti, vacanze organizzate che hanno fatto sognare generazioni di italiani. Si ha un tuffo nei ricordi insieme a Robertino stasera alle 21 fino alle ore 24 qui su Romantic Radio. E adesso apriamo la nostra saracinesca con La bottega dell'arte in Più di una canzone e subito dopo Johnny Dorelli in Un uomo solitario.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

ho accennato a quello che accadrà stasera su Romantic Radio. Si parlerà insieme a Robertino di villaggi turistici, di crociere, di animazione, di buffet. A proposito di buffet, mi ha scritto da Rozzano a Milano il nostro amico Dino, che dice: guarda, oltre questo dovresti ricordare anche le influenze intestinali che perseguivano al buffet del villaggio turistico. Vabbè, io questo non l'ho detto, forse ne parlerà Robertino stasera. Adesso vi lascio con Ornella Vanoni, il suo ricordo in Innamorarsi, ed ecco Alex Damiani con Come per magia.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Altro giro, altro regalo per gli ascoltatori di Romantica Radio. Tra un po' c'è Rita Pavone con Cuore, ma adesso un pezzo bellissimo di Fiorella Mannoia dal titolo Torneranno gli angeli, una ballata sognante, carica di speranza. La fine di un periodo cupo, la scomparsa degli incubi, il ritorno alla serenità e all'allegria all'interno di una relazione d'amore. Ed è un pochino quello che è accaduto prima del 1983 alla Mannoia, che arrivava da un periodo un po' complesso, ecco, segnato da alcuni singoli passati inosservati, da un duetto molto importante con Pierangelo Bertoli, Il Pescatore, e ha scritto Mario Lavezzi questa canzone per lei, Torneranno gli angeli, un pezzo che convinse i discografici dell'epoca del potenziale della Mannoia, spingendoli poi a produrre il suo primo vero album omonimo dal titolo appunto Fiorella Mannoia. Eccola qui in Torneranno gli angeli.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ci sono frasi che sembrano cantare.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: immobili, ma il cuore continua imperterrito a timbrare il cartellino. E con la vostra musica non salta mai un turno, persino quando ha qualche cicatrice trova sempre il ritmo giusto. Anna da Cava dei Tirreni.
1: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi, 24 giugno 2026. Cari Giovanni, Gianni, Giannini all'ascolto, ancora una volta tanti auguri di buon onomastico e a San Giovanni, il giorno più lungo dell'anno, come si dice, vero caro Lucio Belmonte? E ti lascio in questa giornata lunghissima per dare compagnia ai nostri amici ascoltatori. Con noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, sempre qui su Romantica, e con le ultime due canzoni di oggi che appartengono a Christian in Non voglio perderti e subito il bel ricordo di Mia Martini, che anche se non c'è più qui su Romantica Radio rivive con Amanti. Ciao, a domani.
1: Romantica. Tu un amico, ma cosa dico?

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ma benvenuti anche oggi, ben ritrovati nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Canta bene la nostra sigletta, la voce di Lucio Belmonte. Anche per questo mercoledì siamo arrivati al 24 di giugno. Io apro sempre con dei saluti particolari e dei ringraziamenti al mio amico Marco Tre, che è stato con voi fino a qualche minuto fa. Grazie Marco sempre per la tua compagnia. E anche oggi io ho preparato un po' di cose per stare insieme in queste prossime tre ore fino alle 18. Qualche curiosità, ma sicuramente la nostra bella musica. Ci tengo oggi a dirvi che, come al solito, se volete partecipare e magari intervenire anche a quelli sono gli argomenti che trattiamo tra una canzone e l'altra, potete farlo. Ecco, potete scriverci al nostro numero del WhatsApp. Per i nostri nuovi radioascoltatori, memorizzate tutto alla voce di Romantica Radio. E allora 331 240 7878. Direi di partire ufficialmente anche oggi con il nostro pomeriggio. Ascoltiamo Io Nascerò, fantastica canzone di Loretta Goggi, e subito la coppia Genoa e Stefan con Piano Piano.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Va ora in onda a tutto swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: La nostra collection Tutto Swing dà sempre un certo ritmo al nostro pomeriggio. Ecco, come sapete, torna tra qualche oretta questo appuntamento con il ritmo che piace tantissimo ai nostri radioascoltatori. Anzi, grazie anche per gli attestati di stima e i vostri commenti che arrivano anche in relazione a queste nostre scelte. Oggi parliamo di una cosa che riguarda un po' tutti, perché dovete sapere che esiste un certo divario tra quella che è l'età biologica che abbiamo e quella che dimostriamo. Addirittura ci sono delle persone che sono avanti con l'età ma dimostrano molto meno, e probabilmente perché nella loro vita hanno adottato e adottano dei comportamenti che li fa sembrare, anzi li rende secondo me anche più giovani. Ne parliamo tra poco, perché è molto importante. Tra questi, anche ascoltare la bella musica aiuta insomma ad andare avanti col tempo e restare sempre giovanili, come si dice. E quindi ascoltiamo Mina con Mi sei scoppiato dentro il cuore. Partiamo con Franco Fasano e Quel giorno non mi perderai più.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha parlato del sostegno dato all'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran e rivelato che dall'Italia sarebbero decollati 500 aerei statunitensi. Una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo che ha sostenuto di aver negato l'uso della base militare di Sigonella. Chiesti chiarimenti alla Premier Meloni. Dopo un mese di detenzione legale in Libia, gli attivisti italiani Leonarda Dina Alberizia e Domenico Centrone sono stati liberati. Ad annunciarlo è la delegazione italiana della Global Sumo de Flotilla. I due sono atterrati da Tunisi all'aeroporto di Roma Fiumicino, mentre il ministro Tajani respinge le critiche politiche. Il caldo non dà tregua e aumentano in Italia le città da bollino rosso. Oggi sono 16 con temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani riunione d'emergenza al Ministero, annuncia il ministro Schillaci. Villa Certosa, la celebre residenza in Gallura di Silvio Berlusconi, è stata acquistata dalla dinastia reale del Qatar per 350 milioni di euro. Ad anticipare la notizia, la Nuova Sardegna e il Corriere della Sera, che avevano rivelato come la trattativa fosse arrivata alle battute finali. La villa era stata messa in vendita inizialmente per 500 milioni di euro. La MotoGP, dopo l'addio a Bagnaia, Ducati ha annunciato Pedro Acosta che dal 2027 correrà in rosso al fianco di Marc Marquez. Lo spagnolo si aggiunge all'elenco di piloti che hanno guidato la rossa di Borgo Panigale nella top class del moto mondiale, un club di cui fanno parte campioni del calibro di Stoner, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dovizioso e Capirossi. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Nel nostro salotto radiofonico di Romantica oggi stiamo parlando di come restare quasi sempre giovani. Ecco, è una cosa non corretta dire sempre giovani, diciamo giovanili, anche se l'età va avanti naturalmente. E allora, quali sono secondo gli esperti i comportamenti che bisogna tenere per restare sempre giovanili? Voi prendete carta e penna, perché secondo me sono veramente dei consigli molto importanti. La cosa più importante è forse l'alimentazione, non lo dico io, lo sapete benissimo anche voi. Un'alimentazione sana veramente aiuta non soltanto il nostro corpo ma anche la nostra mente. Poi muoversi sempre, ecco, fare sempre qualcosa, non stare là insomma fermi, perché non fa bene non fare movimento quotidiano. Poi molto importante anche tenere sempre relazioni sociali, non quelle con i social, relazioni sociali di visu, come dicevano i latini, guardandosi negli occhi, parlando, frequentandosi. Poi ancora la resilienza, anche se ci capita qualcosa di non bellissimo, cercare di raccogliere le forze e andare sempre avanti col massimo dell'ottimismo. E con questo dovremmo così un po' aiutare il nostro organismo e il nostro cervello a restare sempre giovanili. Se volete intervenire anche su questo argomento, se avete qualche segreto personale per un po' vincere anche l'età che avanza, fateci sapere al nostro numero del WhatsApp, mentre ascoltiamo i Beans con Cara e la canzone di Anna Identici, Quando m'innamoro.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: I miei viaggi in macchina sono più felici e gioiosi con le tue grandi canzoni. Grazie di esistere, Romantica Radio. Angelo da Marcianise.
1: Il buongiorno inizia con una tazzina di caffè, con Romantica Radio, romantica come a me. Un saluto a tutti quanti da Rosa.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E abbiamo dato qualche consiglio per cercare di mantenerci giovanili nonostante l'età che avanza. Quante di noi conosciamo delle persone che nonostante l'età ne dimostrano molto meno? Come capita, attenzione, anche il contrario.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ma ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte per il nostro salotto pomeridiano di Romantica. Ripeto, ogni settimana dal lunedì al venerdì siamo qua a farci compagnia tra le 15 e le 18. Rispondo a qualche amico che mi chiede come può giudicarsi la nostra calamita iconica porta fortuna di Romantica Radio. Molto semplice, devi stare attentissimo, lo dico a Paolo, attentissimo ad ascoltarci per l'appuntamento veloci e contenti. Tra poco ritorna la collection tutto swing, ma prima ascoltiamo i Bee Gees con Living Together e Franco Califano. Ti perdo.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Sono sicuro sempre che a quest'ora la maggior parte dei nostri radioascoltatori è in macchina, quindi si sta spostando perché c'è l'ora di punta. Abbiamo andato sempre a cercare qualche curiosità che riguarda anche gli automobilisti e oggi ve ne voglio dare una che sicuramente non farà piacere a quelli che sono i proprietari di macchine elettriche e anche soprattutto di SUV, perché è uscita fuori una ricerca proprio questa mattina e quindi la condivido oggi pomeriggio insieme a voi, di quanto si svalutano le automobili, quelle elettriche, ma soprattutto i SUV dopo appena 5 anni. Ebbene, dovete sapere, se avete una di queste automobili, si può arrivare anche a una svalutazione del 70% per un'auto elettrica oppure un SUV. Quindi pensateci bene quando fate l'acquisto della vostra automobile nuova. Ascoltiamo Bertin Osborne con Eterna Malattia e Goran Gutminak. Ehi, ci stai?

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. Duplice omicidio sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia, dove un uomo di circa 60 anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. L'allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno richiesto aiuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato. Incidente di Senago, agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani che erano tra i 9 ragazzi a bordo di un Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi. Ha deciso la GIP di Milano Maria Beatrice Parati, che ha convalidato l'arresto. È arrivato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto accise. L'Aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti. Il caldo non dà tregua e per domani il ministro della Salute Schillaci ha convocato una riunione d'emergenza. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, mentre domani saranno 17, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Lo sport: alla prima uscita a Lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri nella Volley Nations League dopo 3 vittorie consecutive. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

E anche per oggi siamo arrivati all'appuntamento con Veloci e Contenti. Come funziona? Lo dico soprattutto per i nostri nuovi radioascoltatori, l'appuntamento che vi consente di ricevere fino a casa la nostra iconica portafortuna calamita di Romantica Radio. Ed è facilissimo, basta scrivere un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878, scrivere la parola romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi con calma vi ripeto, scrivete romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, spedite il messaggio al 331 240 7878. Il primo o la prima che arriva si aggiudica la nostra calamita iconica portafortuna di Romantica Radio. In questo modo siete veloci ma anche e soprattutto contenti.

0: ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica, vi ascolto dal 2022, vi ascolto a Milano dove risiedo e siete sempre fantastici. Vi voglio bene, continuate sempre così e buon lavoro.
1: Ciao Romantica, vi mando un caro saluto, vi ascolto sempre. Viaggio da Montesano. Sidu Grues.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Come al solito a quest'ora vi starete chiedendo anche se siete stati abbastanza veloci per aggiudicarvi la nostra calamita di Romantica Radio. Io vi dico sempre la stessa cosa, perché dovete sempre aspettare il messaggio della nota redazione che vi attesta questa vostra velocità, questa vostra fedeltà.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Bentrovati amici cari, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e ogni sera dal lunedì al venerdì dopo questa sigla arrivo io a tenervi compagnia fino alle 21, a raccontarvi un sacco di cose, a farvi ascoltare la musica più romantica del mondo. Poi anche questa sera vivremo insieme delle rubriche, ci sarà la possibilità per uno di voi di portarsi a casa un gadget, insomma tanti motivi anche stasera per rimanere con Romantica. Ringrazio Lucio Belmonte che ci ha fatto compagnia fino a poco fa. Vi ricordo, lo ritroverete domani, sempre dalle 15 e sempre qui su Romantica. Va bene amici, buona serata, un bel percorso musicale anche questa sera da fare insieme e iniziamolo subito. Julie and Julie con Perdermi, tra poco subito un capolavoro firmato da Whitney Houston, Greatest Love of All. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

C'è un numero che è interamente dedicato a voi, potete utilizzarlo per parlare con noi e raccontarci magari com'è andata la giornata, cosa state facendo in questo momento mentre ascoltate Romantica. Siamo curiosi di scoprirvi, di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Allora anche questa sera vi aspetto al 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto, raccontatemi magari che cosa preparerete questa sera per cena, o se avete un impegno particolare, o se oggi vi è successo qualcosa di speciale. Insomma, vi aspetto. 331-240-7878. Buona serata con Umberto Tozzi, che tra poco riascolteremo con Quasi Quasi. Subito Massimo Ranieri, Sogno d'amore.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Questa è la serata di Romantica e non solo musica con noi. Tra poco infatti andremo a scoprire un'altra puntata della Mia Banda Suona il Rock, rubrica dedicata ai gruppi italiani e stranieri. E questa sera parleremo dei Kings. Succederà tutto quanto tra poco qui su Romantica Radio nella Mia Banda Suona il Rock. Subito invece torna a protagonista la musica da ascoltare. Tra poco gli Homo Sapiens con una chicca, lei. E subito una canzone che fu portata al successo nel 1957. È una dichiarazione d'amore. Il brano fu scartato al Sanremo 1955, ma questa canzone poi diventò un grandissimo successo. Tony Dallara con Come Prima.

0: Jerry Calaper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Kinks, nati nel nord di Londra come The Ravens, adottarono il nome The Kinks nel 1964. La formazione classica guidata dai fratelli Ray e Dave Davis, dopo due singoli fallimentari, riuscì con il terzo singolo You Really Got Me a raggiungere la vetta delle classifiche britanniche, lanciando la band col suo suono distorto.

0: Tra il 1965 e il 1969, a causa di problemi contrattuali e comportamenti vivaci, la band fu bandita dalle tournée negli Stati Uniti, perdendo parte dello slancio commerciale americano proprio durante l'apice della British Invasion. Liberi dalle pressioni del mercato americano, Ray Davies sviluppò uno stile compositivo unico, nostalgico e satirico, raccontando la società britannica. Nel 1970 la band tornò al successo mondiale con il brano Lola, confermandosi tra i grandi del rock. Fino al 1996 il gruppo è rimasto attivo con vari cambi di formazione. Nel 1990 ha conquistato anche un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. A tutt'oggi è considerata una band pionieristica, nota per la tensione creativa, per la loro capacità di resistere alle mode, mantenendo un'identità fortemente britannica.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salve romantica, sei grande, Vincenzo da Marcianise.
1: Sempre più romantica radio, Bruno da Tramutola.
2: Ti piace romantica radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Buona serata romantici, vi immagino magari che state consumando un aperitivo guardando il mare, ecco, questa è l'immagine migliore che si può avere in questo periodo. Purtroppo per non tutti è così, magari qualcuno sarà perso nel traffico, altri staranno già preparando la cena. Comunque buona serata con la bella musica di Romantica. Poco fa abbiamo riscoperto anche un'altra puntata della mia banda Suona il Rock, rubrica che tornerà qui su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, potete ritrovarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Ciro Sebastianelli con Marta. Subito una canzone intensa che parla di dipendenza affettiva e di quell'amore che ti regge in piedi quando tutto il resto vacilla. Riascoltiamo Fiordaliso e Fausto Leali con Se non avessi

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile. Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Amici romantici, devo dirvi grazie anche stasera, perché in tanti ci state scrivendo al 331-240-7878. Ma che bello conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Buona serata a Giulia di Laiatico, che ci scrive mentre rientra da una passeggiata tra le sue colline. Cara, ma che bella immagine ci hai dato della Toscana. Un bacione e ti auguro buona serata. E poi ci spostiamo in Calabria, dove c'è Rocco che ci ascolta da Badolato. Lui sta preparando la griglia in terrazza perché stasera ha ospiti. Sottofondo mi dice naturalmente Romantica. Ciao Rocco, buona serata, grazie. E poi saluto anche Sara, che invece è a Tremezzo in Lombardia e studia guardando il suo lago che ama molto. Sottofondo Romantica che la rilassa. Ciao Sara, un bacione anche a te. Buona serata a voi con Umberto Napolitano, Come ti chiami, e Franco Dani, e ti svegli con me. Roma.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma che bello lo swing, ma quanta allegria ci mette addosso. E se vi piacciono le collection di swing, potete trovarle tutte quante sul nostro canale YouTube, che dovete seguire perché tra le altre cose in questi giorni è stata pubblicata una raccolta davvero molto bella, molto importante dal nostro Benny Ronca, una raccolta con le canzoni più belle di Claudio Baglioni. E trovate questa raccolta, anche questa raccolta, su YouTube di Romantica, quindi seguiteci anche lì. Vi aspetto, amici. Intanto vi auguro buona serata con Amedeo Minghi. Tra poco di più. Subito Lucio Battisti, Gelosa Cara.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ora di cena sempre più vicina, buon appetito con Romantica e voglio raccontarvi stasera una notizia curiosissima che ho scoperto. Un nuovo studio ha confermato l'esistenza di DEHAM. Che cos'è? È un ronzio globale che, pensate, migliaia di persone sentono ma che nessuno riesce ancora a spiegare. Non è un suono registrabile, non arriva da macchinari o da fenomeni atmosferici. È un mistero che divide gli scienziati e affascina chi lo percepisce. Un enigma moderno sospeso tra ricerca e suggestione. E voi lo sentite questo DEHAM? Io sinceramente no, però insomma raccontatemi se voi invece riuscite ad avvertirlo. 331-240-7878. Intanto sicuramente riuscirete ad avvertire il suono della nostra musica. Tra poco Sandy Show, domani e subito Gianluca Grignani. Destinazione Paradiso.
3: Romantica. Viaggio a senso solo, senza

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, la più bella che ci sia, ormai sei tu la mia allegria. Romantica Radio, non mi corromperà più nessuno, ormai sei il numero uno. Gennaro da Corigliano Schiavonea.
1: Ciao Romantica Radio, mi fai ritornare giovane, rivivo tanti momenti e finalmente posso cantare a squarciagola, a memoria, tutte le canzoni, perché io solo quelle conosco, solo quelle lì.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ci siamo, amici, questo è il momento in cui dovete essere veloci e contenti. Sicuramente sarete veloci, però solo uno di voi sarà contento, il più veloce in assoluto. E allora scrivete romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa la calamita fantastica, meravigliosa, firmata romantica. E allora scrivete subito romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviate il tutto al 331-240-7878. Il primo che lo farà, il più veloce, si porterà a casa la nostra meravigliosa calamita firmata Romantica Radio.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Siamo intorno alle 20, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo e saluto Elena da Monbarcaro in provincia di Cuneo che sta finendo di sistemare il suo orto e ci ascolta in cuffia, cara. Un bacione, buona serata a te. Poi saluto Lorenzo che invece è a Rocca Sinibalda in provincia di Rieti, sta preparando un caffè caldo e ha cenato e ci ascolta, noi siamo la sua compagnia, mi scrive ogni sera. Ciao Lorenzo, grazie, buona serata anche a te. E poi un bacione deve arrivare a Mina che è a Sasso di Castalda in provincia di Potenza e lei praticamente quando va a passeggiare mette in cuffia attraverso il suo smartphone Romantica Radio, dice: voi siete la compagnia perfetta per chi ama camminare come me. Ma grazie cara, che bel complimento, ti mando un bacione e ti confesso che anch'io quando vado a camminare, beh, sottofondo sempre nelle mie cuffiette Romantica Radio. Buona serata a voi tutti con Laura Luca che tra poco riascolteremo con Eri come me. Subito Richard Marx, Now and Forever.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Buona serata romantici, lo sapete, insomma, romantica non è solo musica ma anche chiacchiere, e questa sera voglio raccontarvi questa scoperta. Un team di ricercatori europei ha appena presentato il primo orologio biologico dell'aria, cioè un dispositivo capace, pensate, di misurare l'età dell'atmosfera che respiriamo. Analizzando minuscole particelle sospese, riesce a capire quanto tempo sono rimaste in circolo e da dove provengono. In alcune città europee l'aria risulta più giovane del previsto, segno che i venti stanno cambiando direzione sempre più spesso. Insomma, abbiamo scoperto anche questo stasera sulla vostra romantica. Adesso invece andiamo a scoprire le prossime canzoni da ascoltare insieme. I Romance con Vorrei averti vicino e Toto Cutugno, Gli amori.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci fino alle 21 e poi lo sapete, come ogni sera da lunedì al venerdì arriverà dopo di me il nostro Roberto Malvagia. E di che cosa parlerà questa sera? Dal villaggio turistico alla crociera. Si parlerà di vacanze, buffet, animazione, cabine, ponti e vacanze organizzate che hanno fatto sognare generazioni di italiani. Di questo parlerà Roberto stasera dalle 21 alle 24. Qui su Romantica Radio, un motivo in più per rimanere con noi. Ma poi c'è anche la musica, la più bella del mondo, e tra poco Gianna Nannini, Bello e Impossibile. Subito un brano cult di Peppino Di Capri, Champagne.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, sono Norma d'Avellino, sono 3 anni che vi seguo ininterrottamente, notte e giorno, ma su tutti i dispositivi. Grazie, non vi lascerò mai più.
1: Tu sei romantica, la radio della vita mia.
2: Ciao Romantica Radio, Domenico da Los Angeles.
3: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici romantici, il tempo è tiranno, si stanno avvicinando le 21 e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per averci ascoltato, seguito, grazie per i tanti messaggi che anche questa sera ci avete inviato. Vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, vi mando un bacione immenso. Grazie anche a Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo tra poco Fred Buongusto con Stretti e subito Santa Rosa, Sei Tu. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao!

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Questa sera parleremo di vacanze organizzate, proprio di quelle che per tantissimi italiani hanno rappresentato per anni un sogno preciso, accessibile, pure pieno di facili, il villaggio turistico e la crociera. Due modi diversi, no, di partire, certo, ma con una promessa comune: lasciare per qualche giorno la fatica e i ritmi, le decisioni continue, affidarsi a un posto in cui qualcun altro avesse già pensato a tutto. Il villaggio con l'animazione, ecco, il buffet, allora tornano nomi che hanno fatto epoca: Valtour, Club Med, Alpitour, Ventaglio, ma anche Costa Crociere, non so, MSC, per chi sognava e sceglieva la nave. Se volete raccontarmi la vostra vacanza organizzata del cuore, scrivetemi 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte partiamo così, con il braccialetto al polso e la carta d'imbarco in mano.

Il villaggio turistico per tante famiglie italiane non era semplicemente una formula di vacanza, era proprio un mondo, un piccolo universo, no? Chiuso e pienissimo, in cui arrivava, appunto, si arrivava con le valigie, i costumi, le aspettative, quella sensazione quasi infantile che per una settimana o 10 giorni la vita potesse diventare molto più semplice. Ti assegnavano la camera, il tavolo per i pasti, l'ombrellone o la zona di riferimento, e da quel momento entravi proprio in un ritmo che non avevi creato tu, ma che in fondo, appunto, ti faceva bene proprio per questo. C'erano i villaggi Valturo, vi ricorderete, entrati nell'immaginario di intere generazioni. C'era il fascino più internazionale del Club Med, i pacchetti Alpitour, i viaggi del ventaglio, ecco, il braccialetto colorato al polso, l'animazione che ti sembrava troppo rumorosa il primo giorno e quasi invece familiare il terzo. Forse il villaggio funzionava così bene forse perché ti toglieva un peso, non dovevi inventare da zero ogni giorno qualcosa di nuovo, e in cambio ti restituiva un'altra cosa molto bella: la disponibilità, l'unione, la comunione, diciamo, la disponibilità, ecco, di stare tutti insieme per un po' di tempo.

I messaggi che stanno arrivando questa sera stanno già riportando in onda, diciamo, una quantità bellissima di buffet, serate nell'anfiteatro, braccialetti di plastica, balli di gruppo, tavoli in riva al mare. Saluto Eleonora da Bari, per me il villaggio è l'unico posto in cui da ragazza riuscivo a fare amicizia il primo giorno. Poi voglio salutare anche Andrea da Benevento. Io all'inizio odiavo l'animazione, poi alla fine della vacanza ero sempre quello che sapeva. Davide da Catania, a me piaceva tutto, i tornei, i buffet, la baby dance di mia sorella, i saluti finali con le lacrime. Perché il villaggio proprio ti dava, diciamo, la sensazione che il tempo fosse riempito, sì, però in modo quasi rassicurante. Non dovevi inseguire il giorno perfetto, la vacanza perfetta. La vacanza in un certo senso ti prendeva per mano e dentro quella guida c'era qualcosa che ancora oggi, ripensandoci, somiglia molto a una forma di sollievo, no? Facevano tutto loro. Continuate a scrivermi, questa sera ogni vostro messaggio sembra riaccendere il palco dell'anfiteatro, i buffet del pranzo e la musica della baby dance sul bordo magari di una piscina.

Forse il fascino del villaggio era che stava nel fatto che costruiva intorno a te, diciamo, una comunità, una piccola società dell'estate. C'erano i ruoli, i riti, gli orari, i luoghi. E in pochi giorni, facce sconosciute che però diventavano punti di riferimento, la mamma che avevi conosciuto al mini club, il padre incontrato magari al torneo di calcetto, l'amica del tavolo accanto, il ragazzo della canoa. Questa era una cosa che colpisce ancora oggi, perché era una vacanza sì organizzata, però produceva molta socialità. Oggi molti cercano vacanze più personalizzate, più silenziose, meno guidate ed è comprensibile, però resta il fatto che il villaggio per anni ha rappresentato una delle forme più popolari e più riuscite di questa felicità condivisa, magari non perfetta, non sofisticata, magari anche chiassosa, però autentica e piena di vita.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ancora.

Mercoledì sera su Romantic Radio saliamo a bordo, se entriamo così nel mondo della crociera, delle cabine, dei ponti, dei buffet di mezzanotte, perché se il villaggio turistico prometteva appartenenza e leggerezza, la crociera prometteva qualcos'altro, un fascino più teatrale, più elegante, più sospeso, e per questo per molti aveva, ecco, il sapore del sogno. Le navi costa, più tardi la MSC, i cataloghi sfogliati in agenzia, la foto della nave illuminata di notte, l'idea di cenare guardando il mare. Tra poco entreremo proprio lì, tra ponti superiori, ascensori, cabine piccole ma perfette, tavoli apparecchiati, e proprio la sensazione

Quella sera di Romantica Radio che continua così a scorrere proprio con quella dolcezza che hanno certi ricordi di viaggi molto precisi e molto anche condivisi. Questa sera parliamo della vacanza organizzata come sogno popolare. Adesso entriamo proprio nel mondo della crociera. Per molti italiani per anni la crociera è stata il simbolo di una vacanza perfetta, grande. Ecco, c'era Costa Crociere, no? Che ha rappresentato a lungo questo immaginario, la nave come città galleggiante, il tavolo del secondo turno a cena, le escursioni, il piano bar, il buffet, il fotografo di bordo, il comandante. Il ponte al tramonto e poi diciamo si è raggiunta anche MSC che per tante famiglie è diventato sinonimo di crociera accessibile, moderna, molto desiderata. Se volete raccontarmi il vostro primo imbarco, la vostra cabina oppure il momento in cui avete sentito che la vacanza sulla nave non era più un sogno lontano ma una cosa possibile, 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

La crociera aveva un fascino diverso del villaggio, perché ti faceva sentire parte di qualcosa di più grande. Non eri in un posto e basta, eri dentro un mondo in movimento: la cabina, il corridoio, il ponte, il ristorante, il teatro, il negozio, il piano bar. E poi c'era un dettaglio che nella memoria di tanti resta fortissimo: la sensazione di eleganza. Il tavolo apparecchiato molto bene, la cena con il turno fisso, il momento in cui ci si vestiva un po' meglio, la serata di gala, la foto con il comandante, magari con lo sfondo artificiale oggi che fa un po' sorridere, ma allora sembrava una parte integrante di questo sogno. Oggi la crociera è più accessibile, in molti casi più venduta online, magari ci si confronta per le offerte, i servizi. Una volta aveva forse un'aurea più da cerimonia, più da agenzia, più da vacanza importante. Ecco, raccontatemi le vostre storie, tra poco torneremo insieme.

Altri messaggi al 331-240-7878. Mi ha scritto Irene da Firenze. La crociera dei miei genitori fu la loro vacanza da sogno. Ancora oggi la raccontano come se fosse stata ieri. Saluto Antonio da Salerno. Il ponte di notte mi sembrava il posto più romantico del mondo, anche se non avevo nessuno con cui condividerlo. Da Imperia Lucia, il buffet di mezzanotte era un rito. Non importava se avevi fame, dovevi andarci. Ed è proprio così. La crociera non si ricorda soltanto per i posti visti, si ricorda per i suoi riti. E riti, come sappiamo bene qui su Romantica Radio, anche sono ciò che trasforma magari una vacanza in memoria affettiva, no? Continuate a scrivermi. Questa sera state così aggiungendo posti, cabine, tavoli apparecchiati a questa navigazione, diciamo, notturna.

Buona serata, buon mercoledì, giorno di metà settimana. Questa sera parliamo di vacanze organizzate, proprio di quelle che per tantissimi italiani hanno rappresentato per anni un sogno preciso, accessibile, eppure pieno di fascino: il villaggio turistico, la crociera, due modi diversi di partire, insomma, con una promessa comune: lasciare per qualche giorno la fatica, i ritmi e le decisioni continue, affidarsi a un posto in cui qualcun altro avesse già pensato a tutto. Saluto Marco Rabari. Per me la vacanza in crociera era sinonimo di grande vacanza. Ne ho fatta soltanto una, però l'ho aspettata e l'ho anche desiderata da molto tempo. Elena da Roma: io ricordo la cabina piccola ma perfetta, mi dava la sensazione bellissima di avere una casa, così ci ha scritto, in mezzo al mare. Tra poco altri saluti, buona serata. Questa è Romantica Radio, parliamo proprio dei villaggi turistici, delle crociere, delle vacanze organizzate come sogno popolare, tra animazioni, buffet, cabine, posti e un po' questo desiderio di lasciarsi portare.

Vicini alle 23, tra poco entreremo nell'ultima parte qui su Romantica Radio. Lì proveremo proprio a capire perché i villaggi turistici, le crociere, anche oggi che il mondo del viaggio è cambiato così tanto, continuano a sembrarci comunque piene di fascino, di calore. Perché sotto certi marchi, sotto i cataloghi, sotto le offerte, sotto le recensioni, c'è una cosa che resta sempre umana: il bisogno di essere accolti, ecco, da una vacanza che non sia soltanto bella, ma anche semplice, se vogliamo. Tra poco torneremo proprio lì, nel punto in cui il sogno organizzato incontra il bisogno più vero, di stare meglio, di stare in compagnia.

Le 23 su Romantica Radio, questa è l'ora in cui le memorie diventano più nitide, le case più silenziose, certe immagini di vacanza tornano a galla come se non avessero mai smesso davvero di appartenerci. Questa sera su Romantica Radio parliamo del villaggio turistico, della crociera, però in fondo stiamo parlando anche di questo, del bisogno di consegnare per qualche giorno il peso della nostra vita quotidiana a una struttura che magari promette leggerezza, relazione, riposo e un po' anche sogno. E allora, se volete, potete continuare a scrivere 331 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi qual è la vacanza organizzata più di tutte che vi ha fatto sentire davvero in estate.

Alla fine forse il villaggio turistico e la crociera continuano ad avere fascino, perché non ci parlano soltanto di comfort, ci parlano di un desiderio molto più profondo, quello di essere accolti, di entrare in un luogo già preparato, dove qualcuno ha pensato ai pasti, agli orari, all'intrattenimento. E in un tempo in cui siamo sempre noi a dover reggere, scegliere, incastrare, ecco, questo di essere accolti assume un valore molto importante. Ieri il sogno passava attraverso le agenzie di viaggio, ai cataloghi, dalle foto patinate, dai racconti degli amici. Oggi passa dai portali, dalle recensioni, dai video, dalle offerte online, dai pacchetti all inclusive, magari cliccati di notte. Cambia il mezzo, ma non cambia la sostanza.

Gli ultimi messaggi di questa sera. Armando da Roma: il villaggio mi manca per il senso di comunità, la crociera ne ho fatta soltanto una per questo senso di sogno, ecco, di immaginazione. Tommaso da Napoli: forse non mi manca soltanto la vacanza, mi manca il fatto di sentirmi portato e coccolato. Non ci mancano soltanto i villaggi o le navi, ci manca qualche volta proprio la sensazione di una vacanza capace di accoglierci e alleggerirci senza metterci continuamente alla prova. Tra poco Romantica Night, ve lo volevo ricordare, Alex Poli è pronto ad accompagnarvi con melodie esclusive, poesie e narrazioni che arrivano davvero dritte al cuore.

Siamo in chiusura di questo mercoledì sera, grazie di cuore da Roberto Malregia. Davvero tutto questa sera, non abbiamo parlato soltanto di villaggi turistici, di crociere, abbiamo parlato di sollievo, di quella parte della vita che ogni tanto ha bisogno di essere portata più dolcemente, se vogliamo. Abbiamo parlato di buffet, di cabine, di braccialetti, di anfiteatri. Magari vi è tornata in mente una persona, una vacanza di tanti anni fa, un tavolo, ecco, un animatore, un mare, una nave. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che qualche volta stare bene significa anche lasciarsi prendere per mano da un'estate già pronta ad accoglierci. Romantica Night, tra poco Alex Poli, rimanete con noi, sarà una notte ricca di fascino, musica, poesia e proprio di quella compagnia, se vogliamo, discreta, che arriva dove serve, senza fare troppo rumore. Vi aspetto domani sera alle 21, qui su Romantica Radio.

0: lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

But fate's been kind. The downs have been few.

0: l'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fintanto che ami qualcosa, fintanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione prima ancora che promessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: take us home, Sip.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.